0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la domenica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 8, 9, 6.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: più.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e 59 minuti.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 5, 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio
1: Jukebox. I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, it's been tripping.

0: puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

telematica della tua città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 0 6 4.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Toro. Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Gemelli. Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Cancro. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Leone. Oggi puoi perdere la fiducia nelle tue capacità, interpretando male i messaggi di chi ti circonda. Vergine. In amore esprimi ciò che provi alla persona amata. La luna promette meraviglie. Single appagati. Bilancia. Momenti di benessere e appagamento affettivo si mescolano a disguidi comunicativi. Non si sa fino a che punto in buona fede. Scorpione. State maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. Sagittario. Il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Capricorno. Con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario. Fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Pesci. State vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 3 5.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: con... Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2985.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane, la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al Mondiale di Calcio organizzato da Messico, Canada e Stati Uniti. La prima partita alle 21, Messico-Sudafrica. L'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Al-Than, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026 in programma il 12 agosto a Salisburgo, di fronte al Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la finale scudetto con una sfida inedita a questo livello al Forum L'Olimpia Milano, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri affrontano la Germania dalle 22. Pallanuoto, a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, prima alle 19 l'altra semifinale Barcelloneta Ferenc Varos. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5280.

4, 3, 2, 1. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 8, 2, 3,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: non succede proprio niente.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido.
2: Toro.
1: Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori.
2: Gemelli.
1: Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione.
2: Cancro.
1: Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single.
2: Leone.
1: Oggi puoi perdere la fiducia nelle tue capacità, interpretando male i messaggi di chi ti circonda.
2: Vergine.
1: In amore esprimi ciò che provi alla persona amata. La luna promette meraviglie. Single appagati.
2: Bilancia.
1: Momenti di benessere e appagamento affettivo si mescolano a disguidi comunicativi. Non si sa fino a che punto in buona fede.
2: Scorpione.
1: State maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor.
2: Sagittario.
1: Il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione.
2: Capricorno.
1: Con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo.
2: Acquario.
1: Fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete.
2: Pesci.
1: State vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
3: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
2: Per la cura di piedi e gambe c'è Podovis. Il nuovo gel antifatica Podovis con aloe vera è a 2,69€ e con due prodotti Podovis in omaggio una maschera viso detox purificante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99€ al mese, 36 rate e anticipo 4.980€, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794€, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
5: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
4: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con tre espulsi, due sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: americano Samsung. 3 mesi di garanzia da 899 a 450 euro. Da rimanere di ghiaccio.
1: Stock Az, che prezzi!
0: Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social.
2: Gli affari di Stock Az, che prezzi!
3: ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che ha.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: CNR, giornale radio.
8: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta la Bosnia. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

Lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399, TAI 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone, la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscè, Nichelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sarà tutta un'altra storia.
1: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
2: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Tratta con delicatezza ma in modo veloce una disputa nata per il mancato rispetto di un contratto. Mercurio è infido. Toro. Se hai seminato bene, oggi puoi raccogliere nuovi allori. Gemelli. Le stelle proteggono la mente in carriera, il passo di chi esercita la libera professione. Cancro. Attenzione ai colpi bassi, la concorrenza non va trascurata. Venere protegge i single. Leone. Oggi puoi perdere la fiducia nelle tue capacità, interpretando male i messaggi di chi ti circonda. Vergine. In amore esprimi ciò che provi alla persona amata. La luna promette meraviglie. Single appagati. Bilancia. Momenti di benessere e appagamento affettivo si mescolano a disguidi comunicativi. Non si sa fino a che punto in buona fede. Scorpione. State maturando spiritualmente e professionalmente, ma i vostri contenuti sono ostili per il pubblico e gli sponsor. Sagittario. Il vostro potenziale energico oggi scenderà al minimo. Attenzione. Capricorno, con Marte in opposizione rischiate di compiere delle sciocchezze dettate dall'annebbiamento di un attimo. Acquario, fate di tutto per attirare l'attenzione del vostro oggetto del desiderio, ma quello non ha la minima intenzione di assecondarvi. Insistete. Pesci, state vagando in un deserto di cui non vedete i confini, in compagnia di una carovana di miraggi. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Radio Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
0: Per i piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
0: Radio Jukebox.
4: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Pensare positivo accresce i benefici derivanti dalla vaccinazione. Per quanto possano apparire bizzarre, sono le conclusioni cui ha giunto un team di ricerca israeliano che ha riassunto i risultati del proprio lavoro su Nature Medicine. Stando a quanto è emerso dai test sui pazienti, infatti, l'ottimismo circa gli effetti positivi dei vaccini stimola la produzione di anticorpi, migliorando la risposta dell'organismo. La scoperta fa luce sull'effetto placebo, fornendo una spiegazione scientifica di questo interessante fenomeno. La storia del vino non ha inizio con l'uva, ma con l'uvetta, è quanto affermano i ricercatori dell'Università di Kyoto in Giappone in un articolo pubblicato di recente su Scientific Reports. L'uvetta rappresenta un'alternativa competitiva rispetto all'uva, più difficile da conservare e trasportare, e il suo ritrovamento in numerosi siti archeologici in tutto il mondo rafforza gli argomenti a sostegno della tesi alla base dello studio. Solo in un secondo momento, infatti, con l'affinamento delle tecniche di conservazione, l'uva l'avrebbe rimpiazzata, rendendo la ricetta del vino più simile a quella che conosciamo. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 1 1.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumy. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: avanti per iniziare insieme. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, potreste farmi sentire subito il vostro buongiorno, vero? No, così mi fate capire che intanto che ci siete, che siete lì protagonisti con noi, insomma che pronti ad iniziare il weekend.
1: Oggi buona diretta che venerdì a Fabrizio Torino, buona diretta.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Vladi da Melo, buon weekend.
0: Ma sei già in
2: Vladi, non ti arrabbiare, ma faccio una richiesta, se possibile mango. L'ultima di Mango con Mengoni, grazie.
0: Ma dopo, adesso non era il momento della richiesta, vedi? E poi mi fa arrabbiare, questo non era il momento della richiesta.
3: Ma buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio.
0: Mamma,
3: anche se ieri mi hai fatto fare una figura di niente con Moliera, ma ciao mamma.
0: E perché? E per quale motivazione? Che è successo? Ho mandato io bacioni a tua moglie, com'è che ha detto? Moglierma. Ha detto Moglierma.

26 and the music, va, mi piace perché mi riporta un pochettino indietro, insomma, è nuova, però è riproposta, insomma, è un successo del passato. Corsi e ricorsi, buongiorno Vladino, buongiorno a tutta Radio Jukebox, Lori da Catania, buongiorno.

De Palma insieme ad Anita e Demis Killa. Questa era la testa gira. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dobbiamo andare a salutare le colleghe sgangherate. Mamma mia, sgangherate. 393 999 7794. Puoi salutarci che ti stiamo guardando, Vladi. Ciao, questo è il messaggio che arriva da parte di Giuseppe e Leone Eleonora. No, però non l'ha scritto così, non è scritto Eleonora. Vabbè, Eleonora, Giuseppe ed Eleonora da Roma. Ciao ragazzi, grazie per stare con noi in tutta Italia sul canale 254. Voi ci guardate. Vabbè, ve lo ricordo. 254.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: musica era Zucchero con noi. 393 999 7794. Intanto il vostro buongiorno, vai, sentiamo.
1: Buongiorno carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino, buon venerdì a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Massimo.
2: Buongiornissimo Vladi, buongiornissimo a tutti. Un saluto a te, a Marco Acom, a tutti quanti. Volevo ascoltare l'ultimo, il nuovo singolo, mi sembra Canto d'amore, sì. Non so se è uscito oggi, deve uscire, di Angelina Mango e Marco Mengoni. Un bacione grande soprattutto a te.
0: Che grazie, che la voleva ascoltare anche il nostro amico Melo.

0: dammi il tuo collo. Da, insomma, in fin dei conti mi chiamo Vladi. Il conte Vlad, il conte Dracula.
1: Dracula.
0: 393 997 7794.
2: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutti, buon venerdì finalmente.
0: Finalmente venerdì, era in bicicletta, sentiva, sentiva. Ristate con noi, questa è Radio Jukebox.
3: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro.

0: 1989, l'estate dell'89, c'era Raff che cantava Ti pretendo, e da noi su Radio Jukebox la richiesta alla nostra amica Dani da Novara. Un bacione a lei, ciao Dani, buona mattinata, chi è con noi? Ciao.
1: Ciao Bladi, sono Katia.
0: Ciao Katia.
1: E mi fai ascoltare una canzone di Achille Lauro?
0: Sì, cosa?
1: Una qualsiasi, sceglila tu.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Mi piacciono tutte le sue canzoni.
0: Comuni immortali.
1: Ti ringrazio e ti ascolto.
0: Grazie.
1: Mentre sono qui in negozio che lavoro, ti ascolto.
0: Ma hai scaricato?
1: Ciao Blaghi, ciao ciao.
0: Hai scaricato l'app di ADN Play così ci puoi anche guardare.

Sulla Radio Jukebox. Devo salutare Sabino che scrive: buongiorno, puoi salutare Maria Pia, saluto Tonia, Michele Fortunello, lui è Sabino. Ciao Sabino, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, richiesta da Mauro, Italia Straits, Money for Nothing.

0: Daria Stace con Money for Nothing su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci sono una marea di vostri messaggi, c'è tutto il popolo di Jukebox con noi. Fatemi sentire ancora il buongiorno, vai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno a tutti da Beppe.
0: Buongiorno Beppe, che si è svegliato probabilmente da poco e passerà un weekend un po' particolare il nostro amico Beppe, perché invecchia, ecco.
2: Buongiorno Vladi da Rossana di Tendenza Vigliana, una buona giornata a tutti.
0: Ma senti che bella vocina la nostra amica Rossana, ecco.
3: Buongiorno Vladino, poi ho ritirato sulla mia tabella di marcia, ma
0: come
3: sono
0: mai?
3: Riuscita solo ora a mandare messaggino del buongiorno.
0: Sono
3: tornata da una commissione, adesso rientra a lavorare, quindi saluto colleghi di Etta Castagno, gli amici della Buffa,
0: tutto.
3: E mio amore Davide, un bacione a tutti quanti, Maria da Giaveno, dai che c'è venerdì e poi c'è il weekend libero.
0: Vabbè.
3: Ciao Maria da Giaveno.
0: Ciao Maria, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Buona mattinata, buona giornata. Invece questa sera ce ne andremo a Cossato, giusto? Devo andare a salutare Cristian. Ciao Cristian Cordero, un saluto enorme, perché ci mette al corrente. Anzi, a dire la verità, mi ha invitato, insomma, devo tutto di bianco. White party? No, perché scrive Caffè Mazzini questa sera a Cossato dalle 22 alle 2, tutti vestiti di bianco, white party con DJ Gob. Questo vieni anche tu, Vladi, questo è il messaggio. Sì, però tutto di bianco ce l'ho. Adesso ci penso un attimo, però saluto gli amici del Caffè Mazzini che ci staranno ascoltando, vero? Altrimenti mica inviano il messaggio così, tanto per. Caffè Mazzini Cossato, ciao ragazzi.
1: Buongiornissimo Vladi.
0: Buongiorno, buon
1: fine settimana, buon sabato, buona domenica.
0: E c'è tutto.
1: Ciao Vladi da Francuzzo.
0: Ciao Francuzzo, a Palermo che tempo abbiamo quest'oggi? Ciao Francuzzo. 393-999-7794, Irama con Elodie, questa è X. Siete con Vladi su Jukebox.

0: Irama insieme ad Elodie con Ex su Radio Jukebox.
1: Radio, come stai? Metteresti una canzone a tua scelta, la dedichi a Anna Livia. Un bacione da Steffi, ti voglio bene, fratellino.
0: Ciao Steffi, arriva Clara insieme a San Giovanni con le ragazze.

0: insieme a San Giovanni. Queste sono le ragazze su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo tutte le nostre ragazze all'ascolto.
1: Ciao, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina.
1: Io voglio fare ascoltare mio marito Mattina Ivan.
0: Sì?
1: La canzone dei cugini di campagna, Anima Mia.
0: Va bene, volentieri.
1: La vita mia, ti amo tantissimo e te la dedico con tutto il mio cuore questa canzone.
0: E vai, noi siamo pronti per cantare tutti insieme.

0: I cugini di campagna, così abbiamo cantato tutti quanti insieme. Questa era Anima Mia su Radio Jukebox.
1: Buongiornissimo, Vladi.
0: Buongiorno, bellissimo, a noi mi piaccia tantissimo. Buongiornissimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Restate con noi, la prima ora ci sta lasciando.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci chiediamo se fare la spesa bio convenga davvero, la lista dei cibi da comprare e quella che sono un falso risparmio. Un nuovo report accende il dibattito sul rapporto tra prezzo e salute, dagli ortaggi che assorbono più pesticidi alla carne. Ecco la guida per difendere il portafoglio senza rinunciare alla qualità. Allora, mangiare biologico in Italia non è più una scelta di nicchia. Dai banchi del supermercato, sotto casa e mercati a chilometro zero, la sensibilità verso la sostenibilità ambientale e il benessere animale è ai massimi storici. Tuttavia, con l'aumento del costo della vita che costringe molte famiglie italiane a fare i conti con il budget familiare, sorge spontanea una domanda: vale davvero la pena pagare di più per il bollino bio? Se da un lato il biologico garantisce standard che limitano drasticamente l'uso di pesticidi e antibiotici degli allevamenti, dall'altra la scienza invita a non demonizzare l'agricoltura convenzionale, anch'essa sottoposta a rigidi controlli di sicurezza. Per aiutare i consumatori a ottimizzare la spesa, nutrizionisti ed esperti hanno incrociato i dati sui residui chimici negli alimenti e si danno una vera e propria guida su cosa acquistare biologico e su cosa invece si può tranquillamente risparmiare. Allora, dove la spesa bio conviene sempre? Il criterio fondamentale per decidere se spendere di più è uno solo: la buccia. Gli alimenti che si consumano interamente o che hanno superfici porose tendono a trattenere una quantità maggiore di fitofarmaci, quindi anche di pesticidi. Gli ultimi dati realizzati dal Pesticide Action Network evidenziano una vera e propria lista nera dei vegetali più esposti ai residui di pesticidi multipli. Allora, pompelmi e uva in cima alle rilevazioni, con oltre il 90% dei campioni che mostra tracce di trattamenti chimici. Banane e lime, nonostante la buccia, i pesticidi usati nelle piantagioni intensive lasciano tracce misurabili nel frutto. Peperoni, melanzane e funghi, avendo una consistenza spugnosa o una buccia sottile che consumiamo abitualmente, sono i candidati ideali per la scelta biologica. Se si fa la spesa con un budget limitato, il consiglio è dare priorità assoluta al biologico per quegli alimenti di cui mangiamo la buccia, spiega la nutrizionista Nicola Ludlam-Rain. In alternativa, per i prodotti convenzionali diventa tassativo un lavaggio estremamente accurato. Vediamo invece dove il biologico è una spesa abbastanza inutile. Sul fronte opposto esistono vegetali che per loro natura o grazie a bucce spesse e protettive registrano percentuali di residui chimici vicino allo zero anche nell'agricoltura tradizionale. In questo caso il beneficio terapeutico o nutrizionale del bio diventa minimo a fronte di un prezzo spesso raddoppiato. Tra i prodotti più sicuri su cui risparmiare troviamo avocado e cipolle. Le protezioni naturali azzerano quasi il rischio di penetrazione dei pesticidi. Cavolfiori e broccoli mostrano livelli di contaminazione bassissimi nei test di laboratorio. Legumi, patate dolci e zucche, la spesa per la versione convenzionale è ampiamente giustificata. Grazie per essere stati con
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Claudio Baglioni con E tu su Radio Jukebox. Ciao Dora, un bacione enorme all'amica Dora. Quanti ricordi Dora con questa canzone? Quanti? 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Oggi è venerdì finalmente.
0: Ciao.
1: Evviva.
0: Buongiorno.
1: Come va? Come
0: bene,
1: stai?
0: Bene, tutto a posto.
1: Qui tutto voi? Bene? A Roma le temperature tutto sommato sono abbastanza buone.
0: Non fa ancora caldissimo.
1: E tornando a noi, volevo chiederti se per favore potevi mettermi una canzone che ricorda l'estate degli anni 90.
0: Quale?
1: Gli Ace of Base, All That She Wants.
0: Volentieri.
1: È così, volevo fare un tuffo nel passato. Dedico questa canzone ovviamente a te, a tutta la famiglia di Radio Jukebox e a me stessa. Un abbraccio.
0: Un bacione.
1: Buongiornissimo Vladi.
0: Un bacione alla nostra Manuela che ci segue da Roma. Anzi, a Roma ci guardate su

0: Mamma mia, ragazzi, veramente qua si ricorda l'estate. L'estate.
1: Ciao Vladi. Ciao. Buon venerdì, finalmente fine settimana, bella giornata di sole. Forse mi aspetta al mare. Mi faresti sentire Achille Lauro? Un saluto a tutti e buona giornata. Stefano di Orbassano.
0: Ciao Stefano, l'abbiamo già messo, è già andato in onda Achille Lauro. Vai, sentiamo le vostre voci.
2: Vladi, grazie per avermelo detto sul canale 98, allora, perché io ho scaricato l'app ADN.
0: Brava.
2: Quindi ti seguo o via radio o ti guardo attraverso sempre l'applicazione, ma a video. Un bacione, grazie ancora.
0: Vedi la nostra amica da Roma, brava, che ci ascolta anche in radio. Grazie per stare con noi sempre. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Mondo Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, che Lino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: La prima radio telematica italiana.

0: Amore mio su Radio Jukebox, dobbiamo salutare Cristina che l'ha richiesta. Ciao Cristina, vai.
1: Ciao mio cucciolotto, come va?
0: Bene,
1: ma
0: grazie.
1: Sai che il pane non risolve problemi? Lievita.
0: Madonna, ti prego.
1: Bravo, sono simpatico, eh?
0: Ma no, ma niente.
1: Mi faresti per favore ascoltare una canzone?
0: Quale?
1: Una canzone di...
0: Di chi?
1: B?
0: Ma come B?

0: ad Alfan, buon vento su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Bladi.
0: Eccolo.
1: Sempre Tonino da Drosi, pieno di gioia Tauro.
0: Tonino, ieri dov'era?
1: Facciamo di nuovo un buongiorno a te, a tutto lo staff della Jukebox, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Se mi fai ascoltare Lo specchio dei pensieri di Gigi Finizio, e lo dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, pieno di cose belle. Oggi sono 28 gradi. È un caldo umido,
0: è fastidioso quando c'è l'umidità,
1: ma... e vi saluto di nuovo Tonino da Drosi. Ciao piano di Geta.
0: Ciao Tonino. 393 999 7794.

0: inizio con lo specchio dei pensieri su Radio Jukebox. Saluto Tonino D'Adrosio che ci ha messo al corrente, giustificato per la giornata di ieri. Ciao Tonino, un abbraccio.
1: Tonino, ho trovato la canzone, la canzone è quella lì, quale? Di Alexa, quella con di quella di Festival Bar, quella famosa, quella insieme a gli MCTC, quelli lì.
0: Ma dai.
1: E quando che io guardavo, lei mi guardava.
0: Ah, vi guardavate? Giuro.

0: Alexi insieme ad Alexa, anzi c'è Fabri che scrive Alexi, vista in concerto tanti anni fa ad Halloween a Gardaland, un vulcano di energia fantastica, grandissima, anche se di statura piccina piccina. No, io e Alexa abbiamo lavorato insieme tantissimi anni fa, ma veramente tanti, insomma, bel ricordo.
1: Ma di no, lascia immaginare a te poi com'è finita, eh?
0: Ma cosa?
1: Ma mi stai guardando?
0: 393 999 7794. Posso andare a salutare un protagonista della musica popolare calabrese che è lì che mi sta ascoltando, un po' obbligato in questo istante. Turi Rugolo, ciao Turi, un salutone enorme, restate con noi, questo è

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent Core sono a 1,79 euro. I dentifrici delle linee Gengive Forte e Whitenau 3 in 1 sono a 2,99 euro. Trovi gli spazzolini Mentadent a 1,99 euro. E con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Protect Plus. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Estate su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Falbo che l'ha richiesta. Ciao Falbo, un abbraccio, vai.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Buon venerdì. Sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Voglio dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Despacito in italiano. Se l'hai già messa, metti la Rosini con la musica alla radio.
0: Volentieri.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Laura Pausini su Radio Jukebox. 393 999 7794.

Laura Pausini con la musica alla radio su Radio Jukebox. 393 999 7794. Arriva Ellie Goulding con Love Me Like You Do su Radio Jukebox. Devo andare a salutare

immagini. Devo andare a salutare. Ciao Manu. Sì. Vicino Firenze, se non ricordo male, vero? Ecco, salutiamo anche il cugino. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, ovunque voi siate. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Vuoi un pub in cucina? Modernissimo frigo americano Samsung da 1095 a 640 euro.
1: Stock Az, che prezzi!
0: Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social.
2: Gli affari di Stock Az, che prezzi!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fulminacci con Stupida Sfortuna su Radio Jukebox, e dobbiamo salutare Kate che l'ha richiesta. Ciao Kate, un bacio, io mando baci, ragazzi, mi piace.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: E un buon venerdì.
0: Buongiorno.
1: A tutti quanti da Amalia.
0: Ciao Amalia.
1: E un saluto a Marco Aquaman. Potresti mettere Robert Mills con Children?
0: Va
1: grazie
0: bene.
1: E buon proseguimento.
0: Grazie Amalia. Questa è Radio Jukebox.

0: Sto bel vento freschino, 26 gradi, si sta una favola con questo vento nuvoloso, bellissimo.
1: Insomma, tu mi stai dicendo che si sta da favola, insomma, a Palermo si sta bene perché c'è questo venticello.
2: Ma noi con il venticello, tu, ma chi è che sta parlando? L'intelligenza artificiale che parla? Potete farla stare zitta?

Michael Jackson con Thriller su Radio Jukebox. Salutiamo Franco Franguzzo, bello lui. State con noi, un'altra ora se ne va. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: Era il 1962, giusto? Non è che me l'avete sbagliata la data. Sergio Endrigo, Io che amo solo te, bellissima. Poi riproposta in tante versioni, però dobbiamo ringraziare Salvatore che l'ha richiesta a noi di Radio Jukebox. Ciao Salvatore, grazie.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Volevo augurare un buon weekend a tutti e un grosso grosso bacione a te. Stamattina per finire bene la settimana mi fareste ascoltare il Mimodà con La Notte?
0: Volentieri.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: Mua. Un bacione alla nostra Angela da Milano. 393-999-7794. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

era amica con noi. Dobbiamo andare a salutare Claudio che l'ha richiesta. 393 999 7794, restate con noi, tra poco si torna insieme, siete con Vladi su Radio Jukebox.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con l'amore su Radio Jukebox. Devo salutare Filippo che ci ha raggiunto al telefono 393 999 7794. Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Buona mattinata da Francesco da Rivalta. Ti sto ascoltando con la DN Play mentre sto facendo colazione.
0: Bravo.
1: Volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Stromae, sì? Tu le meme. Grazie mille. E buona giornata, un saluto a Marina Paolo da Rivalta, Marco Aquaman. Ciao.

0: musica insieme.
1: Buongiorno
0: a voi.
1: Vladino, come Ciao. Stai? Tutto bene?
0: Bene, bene, bene, tutto
1: bene. Io sì, emozionata perché oggi il mio pupetto, il mio secondo figlio, sì? oggi ha iniziato gli esami di terza media.
0: Grande.
1: Colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi affrontano l'esame di Stato da oggi. Non so.
0: Dimmi, dimmi.
1: Dedica tu una canzone a questi ragazzi favolosi. Ti mando un grande abbraccio, mamma Tina, e anche un bacio. Dai che venerdì!

Gaga con Businessman su Radio Jukebox. 393 999 7734. Salutiamo tutti i nostri ragazzi, ecco, presissimi con gli esami. Let me tell you.

0: con noi su Radio Jukebox. Scaricate la nostra app così almeno
1: stiamo sempre insieme. Buongiorno a tutti, io mi sono svegliata poco fa perché adesso mi sono collegata tardi, visto il lavoro che faccio.
0: Adesso
1: ti sentiamo più tardi e ti chiedo una canzone, ok?
0: Ciao,
1: accetti un bacione?
0: No, aspettate, poi più tardi.
1: Buongiorno, ecco. Ci ho pensato a quale canzone voglio. Se mi mandi per favore io e me di Biagio Antonacci, saluto il mio compagno Lorenzo, il mio dolcissimo nipotino Pietro Tommaso, mia sorella, tutte le persone che mi vogliono bene, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, e un bacione a te Bladi. Ciao, buona giornata. Ciao. Siamo nel weekend.
0: Sì,
1: ciao da Cetti Bladi.
0: Senti, ce l'ha ancora la voce un po' da è appena sveglia, però sono le 12:30. È possibile svegliarsi a quest'ora, Cetti? Restate con noi. No, a volte sembro proprio, presente il papà quello che ti deve svegliare. Ci sembra l'orario di svegliarsi.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la linea olio straordinario di Elvive. La formula dona nutrimento profondo ai capelli secchi e spenti. Shampoo e balsamo sono in offerta. Un pezzo a 2,69€ e due pezzi a 4,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Via John Tonacci, questa era You and Me su Radio Jukebox. Per Cetti si è svegliata da poco. Presente la voce, perdonatemi, così proprio di quelle che
1: no Vladi tesoro, il messaggio c'è? È di quasi 2 ore fa, io mi sono svegliata quasi 2 ore fa, ma vedi che io la notte vado a dormire alle 2, alle 3, io faccio un lavoro di ristorazione, sono una chef, quindi torno tardi a casa, certo. È ovvio che la mattina mi alzo un po' più tardi, ci sta, che ne dici? No, comunque no, non è la voce di sonno, è la voce che sono rauca, sono cotta, raffreddata.
0: Ho capito.
1: Pazienza, ciao sì, Vladi, però... un bacino da Cetti.
0: Ciao Cetti, un bacino a te. Allora, sei una chef, ci potresti preparare qualcosa di... per esempio potremmo parlare di qualche ricetta particolare, insomma, creata dalla nostra Cetti.
2: Rieccoci Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Questa mattina, per favore, vorrei ascoltare la... mia piccola stella di ultimo.
0: Sì.
2: Naturalmente per la mia Elisabettina cara, tanti
0: sole, cuore,
2: bacioni,
0: amore.
2: Bacioni, bacioni.
0: Va bene.
2: E facciamo anche un saluto a mamma.
0: Salutiamo
2: a
0: mamma.
2: A fratelli e sorelle. A te e tutta Radio Vladi Show.
0: Va bene.
2: Ciao da salute. Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
2: A Vladi, non ti scordare la canzone. Non ti scordare la canzone, mi raccomando. Ciao.
0: È de goccio, mamma mia. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.

0: piccola stella.
1: Ehi, ciao dolcezza, ciao. Sono Antonella.
0: Come stai?
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, ci piacerebbe tanto ascoltare i Pooh con tanta voglia di lei.
0: Oh, wow.
1: Ti saluta tutto lo staff, in particolare c'è una persona che ti saluta sempre.
2: Ciao Bladino, ciao.
1: Ciao.
2: Ti aspetta.
1: Ma quanta, sono dolce.
0: Quanta dolcezza.
2: È il livello di esaurimento, Bladi, non ci farei caso. Comunque sono sempre qua che ti aspetto. Muoviti, che ti offro il caffè, dai.
0: Solo. No, solo il caffè. Allora io dovrei lasciare una diretta per un caffettino. Bah.

0: di lei su Radio Jukebox. Cosa c'è? Cosa dice? Fammi sentire. È ancora l'amica di prima? Vai, fai, insomma. Antonella,
1: ehi, hey, ti faccio sentire cosa sta dicendo.
0: Che dice?
1: No, io sto... tanto lo so che viene quando non ci sono io. Ma no, che lo sa?
0: Per un caffè. Ma io non lo so, ma almeno avessi detto che ne so, un aperitivo insieme ti offro, una cenetta insieme, ma un solo caffettino, ma ti prego, vabbè. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Intanto grazie come sempre per stare con noi di Radio Jukebox. Devo andare a salutare e andiamo ad incontrare degli amici, sono quelli del ristorante Le Due Magnolie, che si trova esattamente a Mappano in provincia di Torino, esattamente in via Montessori 123 angolo via Fontanili, numero telefonico 011 996 8473. Se uno si vuole sentire in famiglia alle Due Magnolie lo possiamo tranquillamente fare, perché lì, insomma, specialità del locale? Devi fare un compleanno, un battesimo, un matrimonio o una comunione o altri eventi, loro ci sono. Le Due Magnolie sono a vostra disposizione. Voglio salutare anche la direttrice del locale, che si chiama Sabrina, che è sempre lì a disposizione, e lei comanda e consiglia la sala. E allora buongiorno, ciao Sabrina, vi ricordo che tutti quanti i prodotti delle Due Magnolie sono fatti in casa, dalle torte, insomma, le fanno loro, eh? Vi metto anche i dolci, sì, non sono di quelli già acquistati, sono fatti da loro. E qui abbiamo Isabella e la loro pasticceria interna. Vi ricordo che alle Due Magnolie di Mappano il sabato sera intrattenimento musicale per serate di divertimento, anche con grosse comitive e menù fisso. Loro sono aperti, ve lo ricordo, anche in giorni infrasettimanali, giovedì e venerdì, e il martedì e il mercoledì Le Due Magnolie è aperto anche a pranzo. E allora facciamo una cosa, andiamo a trovarli dicendo: me l'ha detto Vladi di Radio Jukebox. Ristorante Le Due Magnolie si trova a Mappano, esattamente in via Montessori 123 angolo via Fontanili, numero telefonico lo 011 996 8473.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Andrea su Radio Jubox.
1: Ciao Ladi, buongiorno a te, buongiorno a Radio Jubox.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Salvo da Catania e mi faresti ascoltare Misericordia di Rob? Grazie mille.
0: La carica di Rob.

0: Rob con Misericordia su Radio
1: Giada
0: Jukebox.
1: Vladi, ciao, buon venerdì a te, tutto proprio Jukebox, Fabio, andiamo bene?
0: Bene, bene, Fabio,
1: allora,
0: grazie.
1: Dai che inizia il weekend, cioè, oggi c'è una giornata bella fresca, ventilata.
0: Sì, fresca.
1: Senti un po', Vladi, cortesemente, nella te di ascoltare Marco Patti, io volevo ricordarlo oggi pomeriggio, mi fai ascoltare Obsessioni Avventura, un classico, una classica baciata, e dico le mie dama preferite, che mi moglie Silvana, a mia figlia Martina, a te tutto proprio Jukebox, la nostra scuola di ballo. Un abbraccio, grande grande, a Fabi Silvana. Ciao, grazie.

0: Sinistra, sinistra, era un po' ridicolo. Vabbè, però non ditemelo così, dai. Vabbè, ci stavo provando, insomma, niente. Vabbè, ho provato a fare dei corsi di latino, però negato.
1: Ciao Vladimir, ciao. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Scusa,
0: ciao.
1: Io ho mandato un vocale, poi l'ho cancellato.
0: E come
1: perché
0: mai?
1: Dimmi. Mi emoziono.
0: In che senso?
1: Mandare un vocale per me diventa un pochino...
0: È un vocale?
1: Complicato, diciamo. Poi so anch'io il motivo perché, ma non posso dirlo.
0: In che senso?
1: Ascolta, ho sentito la canzone di Angelina Mango.
0: Sì, l'abbiamo mandata in onda.
1: È molto, molto bella, soprattutto prima, il stamattina. Video.
0: Perché?
1: Che mi ricorda...
0: Cosa?
1: Quando sono stata a studiare.
0: Ah?
1: In collegio e avevamo tutti la divisa, ok?
0: Uguale.
1: Ti abbraccio forte. Vabbè. Ti voglio bene, Andreina.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Andreina, ciao. Intanto Fabio scrive: Vladi, quando vuoi venire a scuola di ballo, insomma, me lo fai sapere, ok? No. Restate lì con noi. Questa

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

393 999 7794, e tutte le notti, vabbè, già dalle 22 su Jukebox TV c'è la replica di questo spazio, così almeno vi potete riguardare, ecco, sul canale 254. Però ne approfitto anche per salutare coloro che di notte ci seguono anche da Bomb Channel in tutta Italia sul canale 68.

0: mamma mia quanto mi piace questa canzone, grande, questo parte anche il piedino, ti inizi a ballare, ti so, ti viene.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: sono
0: bene.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Fuggetemi di Luis Capaldi.
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te, a tutti i radioascoltatori e a tutto lo staff di Radio Jukebox.
0: Grazie Francesca, ciao. Luis Capaldi su Jukebox.

0: Luis Capaldi con Forget Me su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Ladino, come stai?
0: Bene, grazie.
1: Sono contento, anche noi, bene, anche perché è venerdì.
0: Esatto.
1: E senti, che visto succede? Che è venerdì e dance, potresti farci ascoltare di Papsem Schiere Gabi Pronte, Bambina?
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Vi auguro un buon fine settimana ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.

Scar, questa era Bambina su Radio Jukebox. 393 999 7794, voi restate con noi tra pochissimo. Tra poco noi vi faremo cantare, se devo... sì, vi faremo cantare. Vabbè, anche adesso non avete cantato, lo so, però tra poco vi faremo cantare.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: balsamo con Balla, la richiesta a Salvatore, che ci ha raggiunto telefonicamente. Ciao Salvatore, un abbraccione enorme, vai, sentiamo le vostre voci perché siete tantissimi, grazie veramente a tutto il popolo di Jukebox. Chi è con noi? Ciao!
1: Buongiorno Vladi!
0: Buongiorno!
1: Pensavi buongiorno. Che non ti salutavo questa mattina, eh?
0: Esatto, mi stavo chiedendo, ma dove? Ma
1: dove? Sbagliato, tesoro mio.
0: Guarda che c'è. C'è,
1: mi fai
0: c'è.
1: Sentire la canzone di Angelina Mango, Che to dica fa?
0: E che to dica fa? E ce l'ascoltiamo.
2: Non ho piani.

0: Ma che te lo dica fa?
1: Buongiorno, buongiorno, la mia radio preferita. Prima mi sentiva la tua radio. Ma da quando la sento, a chi de pure, giusto, perché non è giusto. A tutti. Però brada, no, a te se ti sentono di più. Ti vogliono bene tutti, ti ascoltano, le tutti mi dicono. Te come con ultimamente che non ho chiamato più? No, comunque lascia chiamare a Riere. Brati, se mi potete dedicare una canzone, quella di mio amore, la dedico a tutto il mio pubblico, alle vostre famiglie, alla famiglia nostra, a Paolo che la dedica sempre, però Paolo si trova al Villino, perciò, però non è a Palermo. Si trova là, non lo so, a San Vito lo Capo, non lo so. Vabbè, comunque vabbè. Se ti salutano tutti, le mie sorelle, tutti chi dormono o no?
0: Tutti quelli romano.
1: Tutte!
0: Tutti.
1: Dando, mando un grosso bacione a mio marito.
0: A me.
1: Fino a questo tardi, ma fino a non cielo.
0: A me.
1: Ma questo è pure per voi. Ciao, un bacio Teresa da Palermo, mi raccomando, ascoltatelo sempre. Ciao Pino, un ti scritto la canzone, sanno, capisci? Ciao, un bacio Teresa da Palermo, salutiamo a tutti. Saluta a tutte!
0: Teresa, calmati.
1: Ma non è te!
0: Calmati, calmati, rilassati un attimo, volevo solamente un bacio. Sentir dire un bacio per te, Vladi, ma non è stato così.

0: Chiato su Radio Jukebox, sentiamo voi.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone, quella di dei Comunard.
0: Sì.
1: Don't leave me this way.
0: Ci
1: grazie, ciao Vladi, buona domenica, buon pranzo.
0: Grazie, ciao. Ciao.

0: Leave Me This Way, The Commoners su Radio Jukebox. Grazie Walter da parte Nico. Ragazzi, scusate, perché stavo leggendo una notizia. So che noi parliamo di musica e tutto il resto, però ogni tanto ti viene da chiedere: ma che cosa sta scadendo nelle nostre teste? Perché c'è un figlio di 33 anni che ha cercato di soffocare la madre in provincia di Torino per la bolletta dell'acqua. È successo a Baldissero Torinese. No, vabbè, ma grazie, ma per fortuna le urla della mamma di 77 anni hanno richiamato la nuora, che è riuscita, insomma, a allontanare il marito e a farlo arrestare. Ma che succede? Ma pazzesco! Restate lì con noi, tra poco torniamo insieme con Vladi, questa, ditelo a tutti, è Radio Jukebox. E scaricate la nostra app DN Play. Ci ascolti e ci guardi.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Scegli la delicatezza Johnson's Baby per il tuo bambino. La linea Johnson's Baby è studiata proprio per i più piccoli. L'olio corpo è a 1,99€, lo shampoo a 2,99€ e con un prodotto Johnson's Baby in regalo un olietto da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: CNR, giornale radio.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia su Radio Jukebox e tutta quanta per Franca da parte di Paolo, che già ci ha raggiunto telefonicamente. 393 999 7794, il numero a disposizione con Vladi su Jukebox.
1: Ciao Vladi, sono Stefania da Pandelo. Ti volevo richiedere la canzone di Franco Simone, Respiro, che è un po' che non la metti.
0: È vero.
1: Oppure
0: però,
1: L'odore del mare.
0: È bellissima.
1: Va bene? Buon pranzo a
0: tiro
1: tutti
0: mancino.
1: E saluto la signora Teresa di Palermo, che la piace ascoltarla.
0: Bene.
1: Ciao.
0: Però quest'oggi non mi ha mandato il bacio, Teresa da Palermo, e allora ci sono rimasto un po' male. Vabbè. Tiro mancino, Carmen Consoli, L'odore del mare. Questa è Radio Jukebox.

di Romancino insieme a Carmen Consoli con L'odore del mare su Radio Jukebox. Andiamo a salutare Dina da Bisignano, vuole ascoltare Cesare Cremonini con Logico.

Cesare Cremonini con Logico. Devo salutare Dina che ci segue da Bisignano. Questo messaggio lo devo incorniciare. No, scrive. Allora, Viola e Olivia, un bacione. No, scrive, ciao Vladi, noi non sempre riusciamo a vederti perché siamo sul posto di lavoro, ma oggi perché vestito di nero? Ragazzi, a me il nero e blu piace tantissimo. Ecco, ma noi ti vogliamo vedere con quelle belle magliette colorate come quella dell'altro giorno, che il nero sfida, ma tu non ne hai bisogno, mamma mia. Incorniciamo per favore questo messaggio. Sì, sì.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox 393 999 77. Ragazzi, se vedete, insomma, io sono contento di chiacchierare con voi. Per esempio, insomma, ha chiamato Luigi da Rossano, che lui lavora con la musica di Radio Jukebox, però ha detto: grazie, io ascolto solo Radio Jukebox in macchina al lavoro, però grazie perché mi tenete tanta compagnia mentre lavoro. Grazie a voi veramente per aver scelto Jukebox.
1: Buongiorno,
0: grazie.
1: Bladino, finalmente venerdì, ho finito di lavorare.
0: Cosa fai?
1: E stavo da prendere tutto il necessario per festeggiare il compleanno mio.
0: Auguri.
1: E del mio mirtillino.
0: Auguri!
1: E che facciamo la festa domani. Quindi auguri. Ti chiederei Golden delle Antrix.
0: Volentieri,
1: o meglio ancora,
0: è,
1: se ce l'hai, Free delle Antrix.
0: Mm-hmm.
1: Che questa sera andiamo a vedere il concerto su Assordevolo.
0: Dai!
1: Io e mia nipote le sappiamo tutte a memoria, le canzoni, ovviamente.
0: Voglio sentirti cantare,
1: Golden. Grazie mille, un buon weekend a te, a tutti quanti. Un bacio, Sabrina da Biella. Ciao!

0: Martina, giusto? Adesso ho dimenticato il nome, ecco com'è. No, Miriana, ciao. Miriana, ciao. 393-999-7794, chi è l'amica di prima che canta? Canta la canzone di prima delle Hendrix.
1: Vladino, no. Mi sono dimenticato di salutare la mia cra, infatti mi ha mandato un messaggio minatorio.
0: Va bene.
1: Scusa, salutamela, un bacione, no, Sabrina Biella.
0: Sabrina, ti ho chiesto di cantare, le conosciamo tutte le canzoni delle Hendrix. Io la mia cra le conosciamo, credevo che avesse cantato, invece no, non le conosce. Mi ha detto una bugia.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Uniti con Alta Marea su Radio Jukebox. Wow. E un bacione a Silvana. Ciao Silvana. Grazie. Vai, sì. sentiamo le vostre voci. Cos'è?
1: Te lo giuro, ti faccio il video mentre cantiamo io il mio mirtillo e lunedì te lo mando.
0: Io lo volevo adesso. Ok, quello durante il concerto delle Atrix. Ma io lo volevo adesso mentre ascoltavi Jukebox. È figo, dai. Mentre siete in macchina con Jukebox, insomma, mi fate vedere.
2: Buongiorno,
0: anche
2: Buongiorno Bradi, sempre Carmelo da Palermo, volevo ascoltare Caduto dalle Stelle di Mario Venuti. Buon pranzo a tutti, ciao Bradi, buon weekend.
0: Ciao Carmelo, e grazie anche al nostro amico Carmelo che ci segue da Palermo. 393-999-7794, ditelo a tutti che ascoltate Jukebox, a chiunque, anche alla fidanzata, al fidanzato, avete l'amante.

0: le stelle, Carmelo che ci segue da Palermo. Ciao Carmelo, quanti messaggi mi avete inviato?
1: Ciao. Siamo Carlotta e Ginevra.
0: Ciao ragazze.
1: Vorremmo che tu ci salutasti, per favore.
0: Ciao Carlotta, ciao Ginevra.
1: Ascoltiamo sempre la Radio Jukebox.
0: Brave.
1: E infatti, come da si sente la sottofondo, stiamo ascoltando nella radio, dove c'è Mario Venuti.
0: Bravo.
1: Bene. Ginevra, saluta.
2: Ciao.
0: Ciao Carlotta e ciao Ginevra. Ma da dove esattamente ci ascoltate? 393 999 7794 Giovani Re Sfera e Basta.

Grazie tantissimi, grazie. Voglio andare a salutare Carlotta e Ginevra che ci seguono esattamente da Firenze, esattamente Montemurlo. Ciao ragazze, ben sintonizzate con noi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica e scaricate la nostra app.

Merck e Cremont insieme a Serena Baraccale e The Colors. Questa era Partenope su Jukebox. 393 999 7794 e state con noi.

0: Carri Messaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro

0: Tom Jones insieme a Musti, questa era Sex Bomb. Devo salutare Caterina da Pescia, Pistoia. Ciao Caterina, 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Ciao.
1: Buon pomeriggio carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Come ogni giorno ti seguo costantemente.
0: Grazie
1: ragazzi. A proposito
0: ragazzi,
1: oggi, dato
0: voglio
1: che
0: bene.
1: Di dance, come sì? dico sempre io, mi fai ascoltare la canzone di Kim Lucas, un successo degli anni 90,
0: sì?
1: con Lady Divine Night, una canzone bellissima che quante volte, come dico sempre io, l'ho ballata sul cubo.
0: Tu proprio okay? sul cubo.
1: Io in primis come sempre la dedico a te e tutti gli altri miei amici, Michele, Marco, Piero Lavandaio, Marco Acqua, Claudio, Vittorio, vabbè. È inutile che ti faccio la lista della spesa perché
0: Bravo.
1: Tanto ormai li saprei già anche tua memoria. Ti saluto, ti auguro un buon weekend a te e ti ricordo anche per quello che riguarda il meteo che sia a Torino che a Palermo ci sarà un bel weekend di sole. Ciao, buona giornata a tutti.
0: 393 999 7794.

0: 393 999 7794, grazie a tutto il popolo di Jukebox, siete tantissimi. C'è anche Salvatore che si trova in auto con la sua fidanzata Giovanna, ci seguono da Londobucco, ciao, e vogliono ascoltare Olly con Devastante. Ciao Salvatore, ciao Giovanna, questa è Radio Jukebox.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Vabbè, Holly, devastante, non insieme a nessuno, è Salvatore che è in compagnia della sua fidanzata Giovanna. Ciao Salvatore, ciao Giovanna. Da Londobucco, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: che ci segue da Rossano. Ciao Luigi, 393 999 7794. Ciao.
1: Uela, ciao Ladi, buongiorno, sono Beppe, sempre vacanza, in ascolto. Oggi vorrei ascoltare un bel pezzo di Sofiane De Giant, fai tu. Sì, buona giornata, ciao ciao.
0: Beppe, tu sei in vacanza, vero? Lì stravaccato, immagino, stravaccato sul divano, perché ci sono alcuni che

0: sono Beppe a Borgaro. Mi stravaccato sul divano sicuramente.
1: Buongiorno, sono Ciao. Lara da Bergamo.
0: Ciao Lara.
1: Mi fareste ascoltare la canzone Arcobaleno di Nathalie?
0: Va bene.
1: Fa parte del nuovo album Free Motion e è una hit estiva stupenda. Grazie mille.
0: Ciao Lara, salutiamo gli amici di Bergamo. Questa

0: Natalie con Arcobaleno su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Arianna che ci segue da Perugia. Ciao Arianna, grazie. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione.
1: Oggi mi fai ascoltare per favore Amici per sempre dei Pooh, anche sì? Se in anticipo la devo mettere. Grazie mille, Bradino, un abbraccio, sono... una buona diretta.
0: Ciao, sono già andati in onda i Pooh, li abbiamo già messi. In che senso? Anche se in anticipo. Era una dedica, insomma. No, è per capire. Vabbè, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: 393 999 7794. Marco Aquaman, queste cose non si fanno. Mi ha inviato il suo pranzo. Allora, sarà in una trattoria perché ha un piatto di pasta che è enorme, ci sono tantissime patatine e c'è anche la carne. Ecco, io.
1: Ciao Vladi! Alza la cornetta!
0: Che cos'è?
1: Marco Aquaman, è alla crocetta.
0: Cos'è?
1: Te la ricordi la cornetta? No. Sono i vintage, si possono ricordare.
0: Io
1: quella,
0: non c'ero forse.
1: Quel pezzo di storia della cornetta.
0: Ma in
1: comunque
0: che senso?
1: Senti una cosa, a proposito di storia, mi metti un pezzo del mio omonimo Mark O con okay. Because the Night, no, Because I Love You, scusami. Un abbraccio, un bacione a tutti gli ascoltatori del Jukebox, un saluto a Gemma da Maglia, Giudina Patatina, Zetto Giacomino e Antonella dello staff del Paradiso dei Sapori. Un abbraccio, un bacione, ci sentiamo dopo, Marco Patti.
0: Tra poco, cos'era quella cosa della cornetta? Cosa dicevi?

0: Mark. Oh.
1: Non è così, eh.
0: Alitazza, zaghete.
1: Because I love you, su Radio Jukebox. Guardate, ci sono rimasto malissimo perché vedevo le anteprime dei messaggi, leggevo un ti amo, ho detto probabilmente c'è un bel messaggio per me, invece no, Pamela insomma voleva solamente ascoltare una canzone e niente, non è che mi avesse detto. No vabbè, per un attimo insomma ho pensato, vabbè, state lì con... arriva Marco Patti, poi ci sono una marea di saluti.

0: 393 9997794. Vi voglio sentire le vostre voci, voglio sentire che ci siete, che avete alzato il volume di Radio Jukebox e che vi stanno ascoltando tutti.
1: Marco Pazzi non ce l'è per nessuno, grande! Questa è storia, caro Radio, storia, sempre più storia. Alessandro Messina.

0: prezioso. Vladi, ridendo scherzando, questi pezzi rimangono nella storia degli anni 90, dei ricordi da Tamarri.
1: Ascolta la musica. Non fa furgoni. Ascolta la musica.

0: grazie.
1: Bellissimo Marco Fatti, sempre in gamba. Ciao, a lunedì.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Io ti ascolto sempre, sono sempre qua in cucina quando non faccio qualcosa sotto, in camera, salone. Sono sempre in

0: 93 999 77 94.
1: Guardi, mi fai ascoltare anche bombi chitichitichitombi.
0: No, ma c'è Marco Patti che mette i dischi, non siamo noi.
2: Caro Vladi, questa è musica irripetibile.
0: È irripetibile.
2: Non ci sarà mai più questa musica, purtroppo.

0: amici e con i vostri saluti, perché siamo giunti al termine. Allora, chiunque, tutti, ovunque voi siate, il vostro messaggio 393 999 7704, se vocale è meglio, così sento le vostre voci.
1: Ho fatto i copertoni piatti, scommando insieme a Marco Patti.
0: Vabbè, dai.

Voglio sentire le vostre voci. Voglio sentire che ci siete. C'è Irene d'Assisi. Ciao Irene. Che bella Assisi. Grazie Irene. Grazie.

0: Box 90, mix and selecta Marco Patti.
1: Dai, prevedi, prevedi che io ti assisto, ci guardi.
2: No,
1: sto guardando.
2: Mi sta guardando.
3: Buon fine settimana a tutti quanti gli spettatori. Ciao Vladino.
4: Salutiamo anche Vladino col braccio fuori dal finestrino.
5: Ciao a tutti da Fabia lunedì.
2: E tamarri. No, vabbè, dai, insomma, c'è un.
6: Ciao Vladi.
2: Ciao.
6: Buon weekend lunedì.
2: Ciao.
5: Buon weekend a Marco Aquaman.
2: Grazie.
3: Ciao Vladi, buon weekend a lunedì. Ciao, grande Marco Patti.
2: E vai.
7: Ciao Vladi, buon fine settimana. Ti abbraccio forte.
8: Mamma, butta la pasta, l'acqua è già pronta, il sugo è con la ricotta.
2: Cos'è? Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi voglio bene e devo salutare il nostro Marco Patti, perché ovviamente il venerdì senza Marco Patti. Sapete quando insomma, non passa per interviste e altre cose, io mi sento triste, mi manca qualcosa. No, ma è vero, non sto scherzando. Ne sento veramente la mancanza del nostro Marco Patti. Grazie a voi tutti per essere stati con noi a lunedì mattina. Vi voglio bene, un abbraccio. Cosa faccio questo fine settimana? No, non vado al mare. No, per colpa di non vado al mare. No, per colpa. Sì, certo. Ma il presidente, quando ti dico quelle cose, no? Se non puoi mancare, ci devi essere, perché niente male. Ma devo far sentire in colpa per quello.
9: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: bisogno dell'auto giusta, al momento giusto. Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: she might.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per la cura del corpo scegli Neutrogena. La crema corpo e il balsamo comfort della linea idratazione intensa Neutrogena sono a €4,49. E con un prodotto Neutrogena corpo o mani in regalo una crema corpo da viaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo. Stock.
1: Se credi nel futuro, cambierai il tuo frigo con un Samsung americano. Questo è il momento giusto, da 959 a 480 euro.
2: Stock Az, che prezzi!
1: Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Az, che prezzi!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
3: CNR, giornale radio.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damian Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 6, 2,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Le maxi confezioni risparmio di ricariche Gillette sono tutte in offerta. 8 lame Pro Glide, 9 Fusion, 12 Mac 3 e 7 Labs sono a 23,99 euro ciascuna. Si adattano ai contorni del viso per una rasatura profonda senza compromessi. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
4: In due sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 2 8 6

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. BTP Italia sì, quanto rende? Scopriamolo insieme.
3: Ebbene, il rendimento garantito è l'1,6% più ovviamente il tasso di inflazione, quindi soprattutto per i piccoli investitori è garanzia di non perderci, insomma, né a causa di un'inflazione che poi fra l'altro è prevista in aumento per tutto quello che sta succedendo nel Golfo Persico. Ebbene, non è solamente questo una delle caratteristiche più importanti del titolo, perché ci sono anche altre novità che possono essere interessanti per chi voglia investire in titoli di Stato italiano, perché questo titolo pagherà delle cedole semestrali, quindi ogni 6 mesi, con questo meccanismo appunto minimo garantito più il recupero dell'inflazione, e poi per chi le avrà in portafoglio almeno per 5 anni ci sarà un ulteriore premio che sarà dello 0,6%. Altre caratteristiche di questo titolo è il fatto che è destinato appunto al retail, avrà un taglio minimo da 1000 euro e può essere comprato anche tranquillamente con l'home banking o andando negli uffici postali. La collocazione avverrà settimana prossima da lunedì a venerdì, ed è un titolo poi che è conveniente da un punto di vista fiscale, perché si applica appunto a questo BTPC una tassazione molto molto conveniente, cioè solo del 12,5%. Insomma, è un'offerta che il Tesoro fa perché vuole sempre di più attirare, insomma, capitali privati a sostegno e a finanziamento del proprio debito pubblico.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della

0: lo puoi richiedere con il codice 8285.
1: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
3: CNR, giornale radio.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte, poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto, cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 2, 5.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
3: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
5: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
1: Seguici sui social.
2: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
3: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente... 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
4: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: puoi richiedere con il codice 8038.
1: Magari non sarà, magari è già finita, però ti voglio bene.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: CNR, giornale radio.
3: Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. I ragazzi sarebbero stati spinti contro la falesia. Un uomo a bordo di una moto e senza patente ha eluso un posto di blocco dei carabinieri e nella fuga ha travolto e ucciso a Napoli un uomo di 60 anni. Il responsabile è stato arrestato in flagranza. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, così Trump commenta le notizie sul raggiunto accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Concluso l'intenso viaggio pastorale del Papa in Spagna, Prevost rientra oggi in Vaticano da Tenerife, ultima tappa del viaggio che aveva toccato a partire dal 6 giugno anche Madrid, Barcellona e Canarie. Rivoluzione Juventus, il CDA ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale del club dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli. Carnevale proviene dalla lunga esperienza nel Sassuolo. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: CNR, giornale radio.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
3: L'economia.
4: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I deodoranti Borotalco sono a 2,49 euro ciascuno. Il bagno doccia Borotalco da 500 ml sono a 2,99 euro. I nuovi bagno doccia a bracci da 200 ml sono a 3,69 euro. E con due prodotti Borotalco, di cui un deo, in regalo un mini bagno a braccio da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È il

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 3 2

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 4 9 4.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La linea Depil Soap di strisce depilatorie viso e corpo, pelli delicate a 3,49 euro. E con due prodotti Depil Soap in omaggio una maschera viso superfood idratante. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 5 2

Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Stock Arts, mamma mia che freddo.
3: Frigo americano Samsung, 3 mesi di garanzia da 899 a 450 euro, da rimanere di ghiaccio.
4: Stock Arts, che prezzi.
3: Via Riva Rossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social.
5: E fai di Stock Arts, che prezzi.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione, con insolite parole provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 8 1

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Station alle ore 6, alle ore 11, alle ore 16 e alle ore 22. Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 7 4 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8419.

0: 011 755 255.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 9 5. Let's get

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7036.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 8 2 8

0: Ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 2224.
1: Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.